Attenti! Io già suppongo e immagino che al par di me sappiate che io sono quel gran medico.

questo lobo ontalgico, mirabile liquore, dei topi e delle cimici, possente distruttore, i cui certificati, autentici bollati, toccar vedere e leggere, a ciascheduno farò. Per questo mio specifico, simpatico, prolifico, un uomo settuagenario, vale tu dinario, non di 10 bambole, ancora diventò, di

donzelle, bellicia per la pelle, voi giovani galanti, per sempre avere amanti, comprate il mio specifico, per pochio ve lo do, per pochio ve lo do, per pochio ve lo do, da bravi giovanotti, da brave vedovette, comprate il mio specifico, per pochio ve lo do. E i muovi paralitici, spedisce gli apopletici, gli asmatici, gli asfitici, gli isterici, i diabetici, guarisciti in panifidi, e scrofole e rachitidi, e fino al mal di fegato che in moda diventò. Mirabile per i cimici, mirabile per il fegato, guarisci i paralitici, spedisce gli apopletici, comprate il mio specifico, poi ve lo vedo donzelle, poi giovani galanti, per pochio ve lo do. Avanti, avanti, vedove, avanti, avanti, bamboli, comprate il mio specifico, per pochio ve lo do, sì, sì, per pochio ve lo do, sì, sì, per pochio ve lo do, sì, sì, per pochio ve lo do. L'ho portato per la posta da lontano mille miglia, mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi? No, 30? No! Nessuno si sgomenti per provarmi il mio contento, il sia amico accoglimento, io vi voglio buona gente, uno scudo regalo.